Saracini che veneziani, pian che denu sto catatti, e logumu to gattagliani.